si è bastonato, poverino. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene. Così Francesco

giornate, le lucciole a Roma, nei parchi del centro, l'estate profuma.

qui dove il mare luccica, tira forte il vento, sulle vecchie terrazze, davanti al golfo di Su.

0: sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi d'improvviso uscì una lacrima.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare

0: sia più nero.
1: Ma sì, quella vita finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.